L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: another one over there playing the bass. I'm gonna get that one now. Ah, good, got it. Yeah, now I'm gonna get that one playing the drums over there. Okay, ready? Got it, got it. Oh, great, only one left. Okay, there's the one playing the guitar. I'm gonna get that one now. Okay, okay. Got it, got it. Oh, great. Oh, man, I feel great. Well, I guess I'll pack up my first aid kit and my canteen and I'll go home.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia. Ventilazione più debole nell'oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi la Nurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Tra le onde radio.

0: Ehi.
1: Dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, edizioni Nord.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: santo.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso,

0: La componente di sud-est sarà più evidente sul cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia. Ventilazione più debole nell'oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi la Nurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: questa sera.
1: Guardi che è la prima volta che io vengo qua e faccio un altro giro.
0: Impermeabile cappello, faccia stanca.
1: Da stamattina che sono in giro.
0: Perché non smetti di suonare?
1: Mi si è incastrato il dito nel campanello.
0: Non mi canti più.
1: Ma mi dia una mano perché c'è.
0: Sono le solite promesse.
1: Le assicuro che se mi aiuta a uscire.
0: Io non t'aprirò.
1: Può anche lasciar chiuso, ma mi faccio uscire dal campanello.

0: se torno dipende dagli affari che mi fa combinare.
1: Mi guardi, parli, parli e non ti fermi più.
0: Vabbè, ciao, ho capito. Passiamo al battitappeto.
1: Mi gira il mondo in
0: sì.
1: testa, intorno al mondo tu.
0: È l'effetto del battitappeto, perché se era moquette.
1: Stai pensando ad altro ormai, io ti riperderò.
0: Beh, se lo perde in garanzia, ne compro un altro. No, che regalare? No, lei paga. Anche non sul momento, le faccio delle rate. Basta che non gridi, per favore.

0: batterino che c'ha, per forza che è sola. Non lo so se torno, sa che non lo so, sa?
1: Sì, ma non gridi, l'ho già detto. Fa anche gli acuti.
0: C'è la vera vocina, ma hai pensato di cantare? Senta, già c'è la voce alta, cosa mi sale a fare sui piedi?
1: Ma che rubarmi, io ho fatto un prezzo a un certo punto.
0: Se canta così lei resta sola tutta la vita, direttamente. No, io non torno più qui. Appena scendo dai miei piedi non mi vede più. Scusi, sono quello di prima dell'aspirapolvere? Si ricorda di me? Mi dà indietro la scarpa. Non la scarpa.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni, ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova, subito il nostro servizio.
2: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni, però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una intrattenitrice, e soprattutto è fondamentale per me, quando sto intervistando qualcuno, di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con le persone anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
3: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
2: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lello Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo, il suo lancio era stato una... E lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico 1 insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
3: Grazie a te Parisi.
2: Thank you. Ciao.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica. Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.
3: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
5: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay.
3: Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
5: Le stelle di Azus,
3: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
4: Le stelle di Azus.

Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: santo.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul Cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'Oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sottocosta, poco mossi la Nurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: È lunedì 5 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus
1: Novas. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: fine di questa canzone inizierà il nostro appuntamento consueto di saluti e baci alla radio. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le radio che si stanno già, che sono già collegate con il nodo. Sono già un po' senza voce, chissà perché, ho perso la voce in questi 3-4 giorni. Devo fare un saluto speciale a Mario, devo fare un saluto speciale anche a Filomena, salutiamo intanto anche Stefania, buongiorno, buongiorno a Mario, ad Angelo, a Costanza, a Sabrina, a Graziella. Devo fare un saluto anche ad Angela, ad Angela e naturalmente a Francesca.
1: Non ti ascolto se mi chiedi domani, siamo ancora insieme.
0: Devo salutare anche Carmela.

Ancora 17 secondi e il nostro appuntamento inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Mettetevi comodi, tutto il resto ci pensiamo noi.

siamo cominciamo questa settimana, visto che ieri non eravamo in onda, con Ron Rosalino Celamare, che naturalmente ce lo regala, ci regala tutte queste canzoni da oggi fino a venerdì. Lui è Stefano Manenti, il nostro amico che arriva da Roma e naturalmente ha scelto una bella canzone.

Allora, vogliamo ricordarvi subito, prima di regalarvi la canzone che Stefano ci segnala, voglio ricordarvi il nostro numero di telefono. Se volete chiamarci, salutarci, richiedere una canzone, insomma, fate ciò che volete. Noi fino alle 10 siamo qui con le canzoni più belle, quelle naturalmente che più ci piacciono. Allora, il numero di sto cercando una cosa nel frattempo finché parlo, per quello, no? Allora, vediamo un attimino. Sì, bene. Allora, il nostro numero di telefono è il 351-340-9220. Semplice, no?

0: Bene, allora ascoltiamo subito il messaggio che Stefano ci regala stamattina e così scopriamo la canzone che lui ha scelto. Eccolo qui.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Saluti e Baci. La prima canzone che ho scelto di questo nuovo imperdibile appuntamento, le più belle canzoni di, è Joe Temerario di Saluti e Baci. Un caro saluto e a presto da Stefano Manetti. Ciao.
2: Mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì,

0: Abbiamo iniziato la settimana con Joe Temerario, canzone bellissima questa di Ron Rosalino Celamare, grazie a Stefano Manenti. Lui naturalmente insieme a Ron, cioè Stefano Manenti, tornerà domani mattina alla stessa ora con un'altra bella canzone.
1: Saluti e baci alla radio con Maurillo alle 8:30.
0: Sì, sì, 8:30, dai, iniziamo allora con le vostre telefonate, i vostri messaggi. Semplice, il numero di telefono è sempre il solito, 351-340-9220. Qui potete chiamarci in diretta, naturalmente ci chiamate, poi ci pensiamo noi a chiamare, vi chiamiamo noi. Devo ringraziare anche Rita, Rita, buongiorno anche Rita. Grazie, ho passato, veramente abbiamo passato due giorni, due o tre giorni adesso non ricordo, sì, venerdì, sabato e poi va bene, domenica siamo tornati, meravigliosi, una terra stupenda, straordinaria, meraviglioso, meraviglioso. Allora andiamo avanti con le prime richieste. Siamo con Michele Rodella, emigrante che viene, emigrante che va. E c'è un saluto da parte di Graziella dalla Sardegna. Salutiamo gli amici della Sardegna che ci stanno ascoltando. Allora, ciao Maurizio, Maurizio, mi sono chiamato Maurizio. Io mi chiamo Mauro e mi sono chiamato Maurizio. Va bene. Ragazzi, cosa dobbiamo fare? Vado a casa? Va bene, ciao, ciao Morillo, buon inizio settimana. Mi puoi far ascoltare la canzone di Michele Rodella, la canzone Immigrato, eccetera, eccetera. La voglio dedicare ai miei genitori, a tutta la mia famiglia. Poi naturalmente a Rita, con tanto affetto, a Emma e anche a lei con tanto affetto. A Maria Grazia di Olbia, che naturalmente saluto anch'io, anche a lei con tanto affetto. E poi a te e a tutta la famiglia e a tutti quelli che ascoltano, tutte le persone che ascoltano, saluti e baci alla radio. Grazie Graziella, grazie veramente di cuore. E noi allora cominciamo con Michele Rodella, emigrante che viene, emigrante che va. Ah, buona colazione per la nostra amica Filomena che sta preparando una colazione.

Bene, andiamo avanti con la nostra mattinata in questo lunedì mattina. Siamo all'inizio di questo decimo mese e siamo... Aspetta, perché no, non ci vedo. È il 5 di ottobre. Devo fare un saluto anche a Mario. Vi devo svelare una cosa. Mario è veramente un... com'è che si chiama? Un navigatore umano. È pazzesco. Allora io mi sono perso, ho detto che l'altra volta mi sono perso a San Marco in Lamis. Adesso io lo dico in diretta, ma chi ci sta ascoltando da quelle parti dice: uno che si perde a San Marco in Lamis, cioè, ecco, questa volta mi sono riuscito a perdermi a San Nicandro Garganico. E lui praticamente era lì pronto, tam, eccomi qua, sono qui. Sembrava, sai, quel Aladino, no? Quando tac, arrivava il genio. Comunque, grazie Mario, grazie. Io, se non fosse per te, io sarei ancora lì in giro per San Nicandro. Aiuto, va bene. Grazie, comunque, grazie veramente a tutti. È stato una vacanza straordinaria, il posto meraviglioso. E poi vi svelo un segreto, vi dico un segreto della Puglia, del Gargano, di Foggia: si mangia bene, non ditelo a nessuno però, si mangia bene, mamma quanto si mangia bene. Poi saluto anche Rita, il figlio, aiuto. Allora, dovevo buttare giù almeno 15 kg e invece, non ditelo a nessuno, ne ho tirati su 15. E non posso più tirar su chili. Va bene, dai. Andiamo avanti. Buongiorno Maurillo, sono Francesca di Trieste. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare il brano dei Nomadi o di Guccini, Il vecchio e il bambino. Bellissima scelta questa. Cara Francesca di Trieste, dice: scegli tu la versione da dedicare a tutti indistintamente, senza escludere nessuno. Quindi a tutti voi ascoltatori c'è Francesca di Trieste, che poi tra l'altro voglio ricordare che venerdì pomeriggio noi saremo proprio con Francesca a Trieste per una bella situation, insomma, poi in settimana ne parleremo e ve lo diciamo, insomma, va bene. Ma veramente non ho più voce, chissà perché. Bah, vabbè. Nomadi, Il vecchio e il bambino, grazie a Francesca di Trieste. 351 340 9220 se volete chiamarci.

0: È straordinaria questa canzone dei Nomadi con Il Vecchio e il Bambino. Grazie naturalmente a chi ce l'ha richiesto. Aspetta, Emma, buongiorno.
1: Buongiorno, Francesca di Trieste.
0: Sai, è la memoria, la mia memoria praticamente è uguale a grrr, grrr, grrr, e lavora sempre, capito?
1: Bisogna che lavori, altrimenti dopo sei ferma le rampe.
0: Esatto. Allora, Emma, buongiorno, salutiamo anche l'Emilia Romagna. Allora, senti un
1: buongiorno,
0: po'.
1: Buongiorno.
0: Sai che momento è adesso? Cioè, è adesso.
1: Speciale per te.
0: Com'è che è?
1: Una canzone speciale per te.

0: Ciao a tutti, siamo i The Twinses e siamo due gemelli italiani, brasiliani e svizzeri di 19 anni. È uscito il nostro singolo Vedrai Vedrai su tutte le piattaforme digitali, quindi se volete ascoltarlo siamo su Spotify, su Apple Music, su Amazon Music, eccetera eccetera, sotto il nome The Twinses, quindi THETWINCES. Esatto, quindi sotto quel nome lì trovate letteralmente tutto il nostro materiale, tutti i nostri brani, tutto quanto.
1: Inoltre siamo qui per darvi un annuncio speciale, cioè che da domenica 4 ottobre a venerdì 9 ottobre alle 9:10 saremo presenti in radio, quindi radio saluti e baci in una canzone speciale per te.

0: È bello, no? Svegliarsi, fare una buona colazione. La colazione poi quando è succulente, è buona. Io, tra parentesi, ripeto e saluto Filomena, perché, no, a parte che comunque la colazione, ma persona straordinaria, meravigliosa. Complimenti, complimenti. Allora, vediamo un attimino, aspetta, c'è un'altra telefonata, è la stessa, insomma, voglio dire.
1: Di prima.
0: Ci sono le ramme che fanno agrrr, agrrr. Allora, buongiorno, buongiorno Emma, buongiorno, salutiamo.
1: Ribuongiorno.
0: Ribuongiorno, allora. Vogliamo ricordare che le canzoni più belle di quando ritornano?
1: Domani alle 9:10.
0: Che poi io ho detto ritornano, ma è sempre la stessa canzone? Cioè, è sempre la stessa canzone, quindi. Stai ascoltando me o stai ascoltando Radio Maria?
1: No, sto ascoltando te.
0: Ah, pensavo ascoltassi Radio Maria.
1: Radio Maria non si ascolta questo.
0: Ho capito. Va bene, allora, vediamo un attimino. Cosa dobbiamo fare? Mi ricordo più.
1: Vorrei richiedere la canzone.
0: Sì, come mai? Come mai richiedi la canzone? Perché?
1: Come, perché il programma Saluti e Baci è un
0: programma. No, noi siamo una pizzeria. Che pizza vuoi?
1: Sì, la pizza Maurillo voglio.
0: Pizza Maurillo, chissà cosa si potrebbe mettere all'interno di questa pizza. Pizza Maurillo. Lo chiediamo a Mario, che poi, ripeto, ringrazio per tutto quello che ha fatto. Eccomi qua, sono pronto.
1: Mi ha recuperato.
0: Persone straordinarie, veramente. Guarda, un viaggio meraviglioso, un viaggio. Non so come dire, ma veramente un grande viaggio, perché all'interno ho trovato tante persone bellissime, un posto straordinario. E poi, tra parentesi e chiudo, se mangia ben, hai capito? Si mangia
1: il
0: ben.
1: È il pesce.
0: Non solo il pesce, ma mamma mia, tutto. Complimenti, complimenti, veramente.
1: E poi comunque io che ti avevo detto, sono ospitale.
0: Sì, no, è vero, veramente persone straordinarie. Senti, allora, qual è la pizza che vuoi? Scusa, la pizza.
1: La pizza a quest'ora, guarda, mi viene, mamma mia.
0: No, stavo dicendo, qual è la canzone che... La pizza. Allora,
1: viaggio di un poeta.
0: Sì.
1: Dei Dick Dick.
0: Ah, perfetto, ok. Senti,
1: visto che qualcuno è tornato dal viaggio.
0: Sì.
1: Però, anche se non è un poeta, ma da come ha descritto è quasi un poeta. Allora sì. Gliela dedichiamo, viaggio di un poeta. Cos'è che volevi chiedermi?
0: Sì, volevo dire, oggi ci sarai in casa di riposo?
1: Sì, ma non ci sarà il grillo.
0: Ah, quindi oggi non canterai. Sarei...
1: No, perché sono un po'... Vabbè.
0: Sei senza voce, ok, un po', va bene comunque.
1: Con questo con questa temperatura, la mattina freddo, poi c'è caldo, poi...
0: Lo so. Poi l'altro giorno praticamente eravamo a San Nicandro Garganico, lì che si passeggiava la sera, no? Quindi lì in fiera. E a un certo punto io ero l'unico con le maniche corte, no? Infatti Mario ha detto, ma guarda che è meglio che ti metti... No, sto benissimo così. Ma no, guarda che freddo. Ho detto, no, si sta benissimo così. Ed ero l'unico con le maniche corte.
1: Hai fatto la fine del lago di Resia, al contrario.
0: Sì.
1: Hai fatto la stessa cosa col lago di Resia, hai fatto con San Nicandro. Ti hanno detto, mettiti il giubbino che fa freddo. No!
0: No, però si stava bene, dai. Molto,
1: e San Nicandro ti hanno detto, mettiti... E no, lui voleva andare a maniche corte. Ecco sì, perché hai perso la voce, caro amico.
0: Forse sì, hai ragione. Allora, va bene, chi vuoi salutare, Emma?
1: Io voglio salutare Mario, Filomena, Rita e tutti i sannicandresi. E, insomma, tutti, senza dimenticare nessuno. Azzurra, mamma Jessica, papà Giorgio. E la famiglia di Maurillo al completo.
0: Grazie.
1: E vi lascio con la canzone Viaggio di un poeta dei Dick Dick.
0: Va bene, grazie, un abbraccio.
1: Alla prossima, a oggi pomeriggio, caro.
0: A oggi pomeriggio alla casa di riposo di Ferrara. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Allora, ci siamo, salutiamo Emma che ci ha richiesto la canzone di Dick Dick. Ciao Emma, un saluto anche... Ah, ecco, adesso ho trovato... avevo perso praticamente la chat, come si dice, di saluti e baci su TikTok. A proposito, se volete mi potete, ci potete trovare anche su TikTok. Quindi, no, ho perso anche questo, va bene, allora chiudiamo, buono. Allora, su TikTok siamo su saluti e baci alla radio. Allora, dall'Emilia Romagna, cioè da Ferrara, noi ci spostiamo in Veneto. Oh, sì, sì, in Veneto, ma... no, in Veneto no, in effetti è il Friuli Venezia Giulia, dai. Ho sbagliato tutto. Allora, buongiorno al nostro amico... come si dice, camionista? Si può dire camionista? Certo che sì. Il nostro Marco DJ Felix. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Good morning.
1: Allora, ho ascoltato la canzone dei Nomadi e io quella canzone lì la suonavo con la chitarra. E devo dire la verità,
0: sì,
1: a me piace molto, ma molto di più in versione da Guccini Francesco. Sì, veramente. Sì. Devo dire, quello che è, devo dirlo, sì.
0: Certo, certo, ognuno deve avere il suo quello che piace, insomma, deve esprimere il suo giudizio, sì. No? Certo. Allora, caro Marco, dove sei con il tuo bolide?
1: Allora, adesso mi trovo in autostrada, nell'autostrada che fa Portoguaro, Pordenone, Conegliano, direzione Belluno. Ci sono 14,1 gradi.
0: Quindi sei direzione sei in Veneto comunque.
1: Aspetta, sì, adesso sì, in questo momento adesso sì.
0: Sei in Veneto, esatto.
1: Siamo
0: esatto.
1: In provincia di Treviso. Esatto.
0: Di Treviso, sì, ok, sì. Perfetto. A Treviso cosa c'è? Cosa c'è a Treviso?
1: C'è la Piazza dei Signori che è bellissima.
0: Ma no, volevo dire cosa c'è, nel senso, il vino, che vino c'è?
1: È il prosecco.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, io vado fuori di testa per il prosecco, ma soprattutto per il millesimato.
0: Poi, fresco, frizzante, buono, fantastico. Poi, sai, ogni regione, ogni città ha praticamente il suo vino, le sue tradizioni. Ed è bello questa cosa, è bello portare avanti queste tradizioni. Io ascoltavo l'altro giorno, passeggiavo per il paese e sentivo dei ragazzi, anche giovani, che parlavano in dialetto foggiano, in dialetto di quel posto lì. Però è bello, guarda, mi ha emozionato perché ho detto è bello che questi ragazzi portino avanti le tradizioni della città, della terra, quindi assolutamente mai buttare via le tradizioni del posto, della città, esatto, è bello, complimenti. Allora,
2: comunque se arriva la bottiglia, sempre gradita qua,
0: ma non puoi, sai che, allora tu che fai il camionista devi avere rapporto zero alcol, quindi
1: neanche
0: perché se tu lo guardi con gli occhi già hai già un grado, quindi quando lo vedi,
1: mamma mia,
0: quando lo vedi gira la testa e guarda un'altra parte, perché assolutamente. Allora, senti,
1: dove sei oggi? Mi hanno detto qualcuno che sei da qualche parte.
0: Oggi siamo a Ferrara e venerdì prossimo siamo a Trieste.
1: Ah, ti sei a Trieste? Ciao. Ah, mulo, bene, bene.
0: Sì, le mule, i muli. Esatto. Sì. Che salutiamo gli amici di Trieste a proposito. Senti, dai.

0: Saluti e baci alla radio fino alle 10.
1: Saluti e baci alla radio.
0: Allora le telefonate continuano al 35. No, non lo dico perché basta, fermi tutti, non chiamateci più. Chi ha già chiamato vi richiamiamo noi. Per i messaggi cerchiamo di accontentarvi tutti anche stamattina. Speriamo di farcela. Allora abbiamo un'altra telefonata dal Veneto. L'ho detto in Veneto perché poi sì, io sono Veneto, no? Dal Veneto, dai, andiamo, abbiamo questa cadenza che sembriamo un po' ubriachi, Adesso chi ci ascolta dal Veneto non si arrabbi, questo non vuol dire che noi siamo ubriachi, ma abbiamo questa cadenza, dai, andiamo, siamo tutti qui, Abbiamo questa cadenza praticamente veneta, no? Veneta è simpatica, magari per qualcuno dice è simpatica, no? Però non vi arrabbiate, non siamo ubriachi, no, ci mancherebbe. Ma è questo modo di fare che magari sembra un po'. Questi veneti sembrano un po' ubriachi, va bene. Allora, cioè, dunque, dal Veneto noi ci spostiamo in un'altra terra meravigliosa che è la Sicilia, ragazzi. Un'altra terra, io non l'ho mai vista, ma prima o poi ci farò, come si dice qui in Veneto, faccio un giro, assolutamente. E c'è per noi Domenico di Sciacca. Ciao Domenico.
2: Buongiorno, però vi ascolto su Alessia, molto indietro, non lo so, diretto sono, no.
0: Con chi sta parlando? Me. Domenico, con chi stai parlando? Stai ascoltando Radio Maria, cos'è?
2: No, scusa. Qua, su Alessia, dietro parla del Veneto.
0: Domenico, sta parlando con... Mi senti?
2: Sì.
0: Ah, perfetto, ecco. Buongiorno Domenico, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora,
2: dimmi caro.
0: Senti un po', com'è il tempo lì in Sicilia?
2: Bello. Ieri 28 gradi ieri. Si dice deve piovere fra qualche giorno, ma sono tutti chiacchiere come la politica. Piove, boh, piove, piove mai qua. Vengono due goccettine, tutte cose secche. Sono qua ancora a mare. Ieri si poteva andare, si è andato a mare. Persone sono andate a mare.
0: Ho capito.
2: Va bene, non posso dire niente.
0: Meraviglia delle meraviglie. Senti, che canzone ci regali stamattina, Domenico?
2: Sì, se è possibile, senza luci, dei dicchi.
0: Certo.

0: Va bene.
1: Ok. Allora, naturalmente salutiamo tutti gli amici di Sciacca e tutti gli amici della Sicilia, questa terra straordinaria, meravigliosa.
0: Va bene, allora un saluto circolare per tutti gli amici sud, nord, tutte le belle donne della Puglia. Ho sentito che Lorenzo stava un pochettino maluccio, era
1: purtroppo sì, ma dai che si riprende, dai che si riprende.
0: Ah, si riprende. E la Emma che è il cappellino della trasmissione, quindi il saluto vale per tutti, circolare. Domenico si fa sentire più spesso dopo le ferie con il prolungo. Avevo le ferie con prolungo.
1: Ho capito, capito.
0: Va bene. Un abbraccio affettuoso, vi voglio bene a tutti. Domenico da Sciacca vi abbraccia.
1: Ciao. Buona Domenico, giornata. Grazie, un abbraccio.

0: veloci con la prossima canzone. Canzone che abbiamo richiesto era quella di Domenico, che salutiamo il nostro amico dalla Sicilia, esattamente da Sciacca. Dunque, bene, abbiamo un'altra telefonata, torniamo in Puglia e andiamo in provincia di Bari. Siamo a Ruvo. No, non siamo più a Ruvo, dove siamo? È caduta la linea, vabbè, allora richiamiamo velocissimamente perché non so se riesco ad accontentarvi tutti oggi, veramente. Chiamate Antonietta, eccola qui, pronto? Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno.
1: È caduta la linea.
0: È caduta la linea, sì, infatti. Allora, cara Antonietta, quale canzone ci regali stamattina?
1: Franco Califano, Monica.
0: Monica, bellissima. Devo salutare specialmente anche
1: Monia.
0: Tua mamma,
1: Nunzia. Monia, grazie.
0: Ok, senti, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Tutti voi e poi i ragazzi del mio gruppo,
0: sì.
1: Con Maurillo, a te.
0: Grazie.
1: Bottagliolo.
0: Sì.
1: E basta
0: così. Ok. Grazie Antonietta, buona giornata.
1: Grazie anche
0: ciao,
1: a te.
0: Grazie, ciao bella, ciao.
1: Ciao.

0: Più perché mancano 19 minuti, aiuto, acceleriamo. Allora, c'è un messaggio che dice: ciao Mauro, un saluto a tutti, di saluti e baci, firmato Fiorella di Rovigo. Ma appena avrai terminato la puntata di questa mattina, sentiamo. Ah, ok, questo praticamente era un messaggio mio, cioè, signore e signori, va bene. Ciao Fiorella, grazie, dopo ci sentiamo. Allora, aspetta, devo fare un altro saluto che va a Valentina. Buongiorno Valentina, Valentina dal Brennero. Siamo in alto, là su, sulle montagne. Allora, cosa devo fare? Io non mi ricordo più cosa devo fare. C'è una telefonata, mi sembra, sì, dalla Puglia, cioè da Bari. Ci spostiamo a Foggia, esattamente a San Nicandro Garganico. Buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno Marilla.
0: Buongiorno carissima, buongiorno. Tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Oh, fantastico. Allora, ma quanto bello è San Nicandro Garganico.
1: Bella ciao.
0: Rodi Garganico, e poi il Gargano, la Puglia, mamma mia, che meraviglia.
1: Bella ciao, mangi pure bene.
0: Si mangia bene?
1: Sì, sì.
0: Questo l'ho capito, eh. Assolutamente sì, l'ho capito che sì. Si mangia bene! E io che devo dimagrire, aiuto, come faccio?
1: Ah,
0: come faccio?
1: Mangia. Scendo, la manderei a mangiare.
0: Quindi non te ne frega, cioè mangia che te frega, mangia.
1: Mangia, mangia, e dopo fa.
0: Va bene, va bene. Allora, senti un po', che canzone ci regali stamattina, Maria?
1: Cent'anni, Gigi D'Alasso.
0: Cent'anni, che vuol dire cent'anni, ok. Chi vuoi salutare, Maria?
1: Saluto a voi, a tua famiglia, a tua moglie,
0: grazie,
1: a tua nipota, tutto.
0: Grazie.
1: E saluto mia cognata Costanza, Angelo, Francesca, mia sorella Anna,
0: sì,
1: e Marianna. E un bacio a Rita.
0: Okay.
1: Saluto a tutte. Saluto e bacio dalla radio.
0: Benissimo. Grazie.
1: Ciao Marilla, buona giornata.
0: C'è Franco che lo salutiamo in velocità?
1: Sì, sì.
0: Dai che lo salutiamo in velocità. Ciao, grazie Maria.
1: Ah. Motu pass.
0: Ciao, grazie, grazie. Franco, buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao Franco, buongiorno.
1: Buone feste che ha fatto quella qua.
0: Non ho capito, scusa.
1: Buona giornata oggi.
0: Mario, aiuto. Che non vedo la chat qui. Allora, no, Franco, senti, chi vuoi che mettiamo la stessa canzone che ha richiesto?
1: Sì, sì, ha messo anche lei, ha messo così.
0: Gigi Alessio con cent'anni, va bene. Ok, grazie Mario. Franco, Mario, l'ho chiamato Mario, Franco, io non ce la faccio più. Grazie, sì, ciao Franco.
1: E va bene, ci vediamo domani.
0: Ci sentiamo domani, grazie, ciao.
1: Ciao, buona giornata anche a voi.
0: Grazie.

0: Ecco, sono riuscito a ripristinare la chat. Adesso vi vedo, salutiamo Lamberto anche da Pistoia. Mario dice cipolla, tonno e capperi. Un abbraccio a Emma e Lorenzo, dice ancora Mario. Alfonso, saluti e baci a tutti da Isernia. Nemmeno il Gargano ha sistemato le RAM di Maurillo, è vero. Vincenza, buongiorno Maurillo, buongiorno. Vi sto leggendo adesso qui su TikTok. 10 minuti, non so se vi accontenterò tutti. Perdonateci, ma oggi veramente giornata veramente strapiena. Allora andiamo un po' a sentire un'altra telefonata. C'è Gianni dalla provincia di Padova, da Cartura. Ciao Gianni.
1: Buongiorno, ciao Maurillo.
0: Buongiorno carissimo Gianni. Buongiorno.
1: Allora, volevamo salutare te, famiglia, Emanuela sì. di Calzignano,
0: sì.
1: la Emma Lorenzo, Erika di San Daniele, mm-hmm. la Rita, Costanza e Michele, la Simona, Mariella, Donatella,
0: sì.
1: Fiore di Cittadella e poi Stefano Manenti, e facciamo i complimenti per la scelta di... Allora, di okay. tutte le canzoni che lui sceglie, insomma.
0: Sì, sceglierà, esatto, esatto.
1: Volevo dedicare una canzone di un'amica che sì. è una cantante che sta, ci sta promuovendo e si chiama Elita.
0: Sì.
1: E la sua canzone è La voce che mi resta.
0: Sì, sarà.
1: E voglio dedicarla a tutti.
0: Sarà nostra ospite su Parliamo, nel programma che io conduco, che praticamente all'interno di questa vetrina musicale che è cuorebatticuore.it, e c'è questa vetrina musicale dove si trovano tutte le più belle canzoni di cantanti emergenti, cantanti insomma che si vogliono far sentire, il tutto gratis, non costa nulla. Allora grazie Gianni, allora ascoltiamo La voce che mi resta, ed è quella di Elita, lei si chiama.
1: Va bene, sì,
0: ok,
1: giusto.
0: Grazie allora.
1: Benissimo, grazie a tutti e buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, grazie anche a te, grazie.
1: Ciao, ciao.

0: in ritardo, aiuto. Non so se sarà l'ultima canzone che mettiamo. Poi andremo ad ascoltare un po' di messaggi, andremo a leggere tutti i messaggi che sono arrivati. Io saluto Carmela, buongiorno Carmela, che dice buongiorno Maurizio, grazie del saluto e saluto con piacere, è stato veramente un piacere conoscervi, a te naturalmente, a Luisa, buona giornata, grazie, grazie carissima Carmela, anche per me è stato veramente un gran piacere. Allora, poi salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme, ancora buon lunedì da Alex Ferrari DJ da Torino, se possibile mettere una mitica canzone di Pino Aliere, purtroppo non ce la faccio. Salutiamo anche Rudina di San Nicandro Garganico, buongiorno. Poi quindi mi si è, va bene, poi mi potresti portare, va bene, questo l'abbiamo già fatto. Sentiamo Enrica un attimo, vediamo Enrica, però purtroppo la canzone non la mettiamo, sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, buongiorno da Enrica da San Danile del Friuli. Allora, intanto bentornato Maurillo.
0: Grazie.
1: La canzone che vi voglio regalare oggi è 100 giorni di Caterina Caselli, e volevo salutare naturalmente Francesca e Stella da Trieste, ciao ragazze. Poi volevo salutare Emma Lorenzo, Giuseppe Beniamino da Bologna, Costanza, Michele e tutta la sua famiglia, la piccola Francesca, Maurillo e famiglia, Manuela di Grazignano, la Mariella e poi tutti, Rita,
0: sì.
1: tutti senza dimenticare nessuno. Niente, Maurillo la famiglia mi pare che l'ho detto, e niente, un saluto, un abbraccio a tutti, buona giornata. Ah sì, beh, poi volevo salutare anche la Simona di Anzio, e insomma, vabbè, tutti, senza dimenticare nessuno, e volevo
0: grazie.
1: Farvi ascoltare questa canzone di Caterina Caselli, che è 100 giorni, un abbraccio, ciao Maurillo. Ciao, ciao a tutti da Enrica da San Daniele.
0: Ciao, grazie anche al Friuli, ad Enrica di San Daniele del Friuli. Poi dice buongiorno, sono Franco, un augurio alla signora Teresa che oggi compie gli anni, dedichiamo naturalmente una canzone di Milord, purtroppo non riusciamo, quindi salutiamo, facciamo tanti auguri alla signora Teresa per il suo compleanno. E poi mi sembra c'era anche Paola, c'era anche Paola, Paola di, vediamo un attimino, ce l'avevo qui, eccolo qua. Paola di Roma, grazie, un saluto anche a Paola di Roma, buongiorno. E adesso siamo in Alto Adige, in Trentino Alto Adige, no, siamo in Alto Adige, non in Trentino Alto Adige, siamo in Alto Adige e troviamo Donatella di Brennero, buongiorno Donatella.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti,
0: oggi,
2: buon inizio settimana.
0: Grazie anche a te, oggi naturalmente lì da te non è una bella giornata, c'è un po' di pioggia.
2: Piove, però piove in modo fino, è anche gradevole.
0: Ah, ho capito.
2: Fa bene anche quella, ecco.
0: Sì, si rilassa. Sì, è vero, è vero. Anzi, è importante la pioggia.
2: È
0: molto importante.
2: Perché non fa danni. Sì.
0: Certo, certo. Allora, senti, come ultima canzone cosa mettiamo?
2: Ecco, se c'è del tempo, l'ultima canzone vorrei ascoltare insieme a voi, Padroni non ne ho, di Patti Pravo.
0: Va bene, ok. Chi vuoi salutare, Donatella?
2: Ma guarda tutti, dato che è poco tempo, ma proprio tutti, sia di Telegram, TikTok, Facebook, tutti. Un abbraccio a te, alla tua famiglia, tutti, anche a Gianni, rimando i saluti che ha fatti anche a me. E niente, bravi tutti, complimenti alla tua trasmissione, che mi ascolto canzoni che non conosco.
0: Sì.
2: E niente, un abbraccione a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.
0: Ciao Donatella, grazie.
2: Ciao,
0: un abbraccio.
2: Ciao,
0: ciao bella,
2: ciao. Ciao, ciao.

0: Allora, finché ascoltiamo questa canzone, c'era anche un altro messaggio che arrivava da parte di Costanza, che noi andiamo subito ad ascoltare e che naturalmente io saluto tantissimo. Ciao Costanza, ecco il messaggio di Costanza.
1: Maurilla, ti ringrazio di pensare nella foto, però mi marito un tipo un po' riservato.
0: Ah, ok, aspetta, non è questo. È questo il messaggio, no, eccolo qua. Aspetta, eccolo.
1: Maurillo, buongiorno. Buon inizio settimana e buona giornata. Io richiedo il brano Origini, dico una cosa. Su questo brano vorrei fare gli auguri alla mia bellissima nipotina Francesca, con tanto amore. Ti voglio bene, amore mio. Tanti auguri. Tanto è pure tu, Masco, di ieri. E poi vorrei ringraziare tutti quelli che hanno fatto gli auguri a mio marito per il suo compleanno. Grazie a tutti. E poi saluto Rita, saluto la Azzurra, saluto Luisa, tua moglie, che mi ha mandato il saluto da Angela, e tutti, non escludo nessuno, va. Poi saluto te con tanta amicizia, stima e simpatia, spero che ti sia divertito a San Nicandro, quei bei posti. Ciao Maurilla, dammi un bacio al tuo nipotina.
0: Ciao Costanza, ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie.
2: Saluti e baci alla radio con Maurillo alle 8:30.
0: Dai che dobbiamo assolutamente salutare, grazie a tutti voi. Salutiamo tutte le radio, le ringraziamo, torniamo domani mattina alle 8:30 se avete voglia. Ritornate dove state ascoltando, perché ci sarà un altro bel viaggio insieme. Speriamo di accontentarvi tutti e grazie, scusateci per chi naturalmente non siamo riusciti ad accontentare. Grazie a voi, salutiamo gli amici di TikTok, Mario, Lamberto, Angelo, Graziella, Rudina, poi c'è Emanuela di Gazziano Terme, salutiamo Gianni Paola, salutiamo Emma e Lorenzo, salutiamo anche Enrica, Francesca, salutiamo Rita, la nostra amica Rita, questa persona speciale, la nostra amica speciale Rita di San Nicandro Garganico, salutiamo Costanza, saluto anche Angela e Francesca che abbiamo conosciuto ieri mattina, salutiamo anche Carmela e poi naturalmente due persone speciali, che è naturalmente il nostro amico Mario e Natina. Ciao ragazzi, buona giornata. E salutiamo anche Thomas e la mamma Lorenza. Bene, grazie a tutti, torniamo domani, solito orario, con altre belle canzoni. Da Maurillo è veramente tutto, arriva Chloe, ciao. Volevo dire che saluto anche tutti quelli che non ho ricordato, li saluto tutti, siete tutti salutati.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: un salto indietro di ben 50 anni. Sì, sì, è del 1976 questo brano The Devil Is Loose, che è il terzo album in studio della cantante indiana Asha Putli, ed è anche un singolo che qui da noi nell'estate del 1977 ebbe veramente un grande consenso, diventò è veramente uno dei tormentoni di quell'estate. Un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, anche oggi ne avremo per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Accendi la radio,
2: hey! Fai spazio sul divano,
1: sta arrivando Alex De Sì.

Se ti sembra se lo ascolto solo in questo istante, questo è troppo forte. Io sono Alex De Sin, console, c'è Stefano Calisto e ora andiamo a Firenze. Cinque cani del canile comunale hanno cambiato vita, si chiamano Stress, Morfeo, Daphne, e Zelda e Bruno. Erano in box, senza famiglia, ora sono stati addestrati e arruolati come agenti della polizia penitenziaria. Fanno monitoraggio e sicurezza nelle strutture, da randaggi a colleghi in divisa, a dimostrazione che una seconda possibilità può trasformare tutto.

Nel parco del Ticino, tra Milano e Pavia, c'è un nuovo arrivato. Non è un turista, è lo sciacallo dorato. Arriva dai Balcani, pelo dorato, sembra un lupetto biondo. Ha attraversato mezza Europa e ha detto: mi fermo qui. Fa lo spazzino del bosco, pulisce tutto. Se lo incontri sul sentiero non è un cane perso, è lui che ha preso residenza in Lombardia.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Marika Graziano e ci propone il nuovo singolo, Mal di testa.
2: Soundcheck.

0: titola Mal di testa è il nuovo singolo di Marika, che racconta il momento in cui una relazione comincia a sgretolarsi e il distacco dell'altra persona porta con sé comportamenti egoisti e ingiusti, capaci di trasformare il rapporto in una fonte continua di disagio.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck, soundcheck, prove di successo.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui all'interno di Troppo Forti arrivano i sondaggi. Una ricerca Ipsos Harris Poll 2026 dice che 4 persone su 10 scelgono un animale al posto di un figlio. Il 37% dei millennial dice proprio il mio cane sostituisce un figlio. Il 66% della generazione Z considera il cane come un figlio a tutti gli effetti e il 54% lascerebbe l'eredità al proprio animale. Il 49% dei single ha rinunciato a cercare un partner perché sta meglio col cane e il 97% parla col cane in media 11 volte al giorno. Il 30% ha chiesto permessi al lavoro per stare col cane malato. E qualcuno potrebbe fare anche la battuta: mio figlio non mi fa le feste quando torno a casa, mio figlio non mi lecca la faccia. È strano, il cane sì.

0: Sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo. Gli Aerosmith con Crazy, era l'anno 1994. Qui da noi ce n'è veramente per tutti, eh. Rimanete qui perché ora arriva l'appuntamento con il sound check.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Prove di successo.
0: Si intitola Oggetti smarriti ed è il nuovo singolo di Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo.
3: Ma che casino, siamo qua come se non ci fosse di meglio da fare. E mi fa

0: Qui italiano Lorenzo Salvetti e Rocadeo con Oggetti Smarriti.
1: Sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

0: Serena Skintu con questo brano di qualche tempo fa come scintille qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché c'è una sorpresa. Sì, sì, è qui con noi.
1: Troppo Forti! Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
0: Eh sì, Serena è la nostra ospite di quest'oggi. Serena Skintu, come va?
2: Ciao, ciao a tutti, benissimo, grazie.
0: Bentornata, lo sai che qui è sempre aperta la porta per te e anche per gli altri amici che propongono della buona musica. Allora, La vita in controluce, questo nuovo singolo, come sta andando?
2: Sono molto contenta anche perché è entrata nelle classifiche radio, grazie a voi, grazie per il supporto, quindi va alla grande.
0: Allora, raccontaci un po' questo brano, come nasce? Che poi tra l'altro tu sei l'autrice, no, del brano.
2: Sì, certo. In pochissime parole parla della fragilità e della bellezza della vita quotidiana. Quindi vivere, diciamo, che significa accettare un po' le nostre debolezze, magari i dolori nascosti, la solitudine che proviamo dietro la maschera della forza. Ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Certo,
2: ecco, più o meno
0: è questo. Più o meno è questo.
2: Pochissime parole.
0: Certo. Ascolta, c'è anche un video del brano?
2: Esatto, sì, è uscito da poche settimane, lo potete trovare su YouTube, basta cercare La vita in controluce, Serena Skintu, ecco, lo trovate sicuramente, andatelo a guardare, mi raccomando.
0: Certo, lo faremo e lo faranno anche i nostri ascoltatori. Ascolta, durante l'estate sei stata live, hai proposto la tua musica in giro?
2: Sì, anche adesso, ancora ad oggi. Ecco, sto cantando un po' in giro per la Sardegna qua, perché per ora sono qua, spero di andare anche oltre i confini magari.
0: Certo, però già la Sardegna è bella grande, dai, ha voglia di cantare anche in Sardegna, no?
2: Sì, certo.
0: Ascolta, qual è il posto più caratteristico dove hai cantato, dove ti sei esibita?
2: Guarda, ma qua è tutto suggestivo qua dalle mie parti, quindi non c'è un posto preciso, ecco.
0: Ho capito, però
2: ogni volta che io vado nei live mi lascia sempre qualche emozione in più, quindi non riesco mai a dire là sono stata meglio oppure lì. No, ecco, è sempre bello per me.
0: Ascolta, nei live canti solo canzoni tue o anche delle cover?
2: Sì, canto tutte le mie canzoni, però capita anche di cantare delle cover, perché no, sì.
0: Di chi, se posso così chiedertelo?
2: Certo, allora, un po' Giorgia, oppure Irene Grandi, Emma Marrone.
0: Le grandi cantautrici, cantanti italiane.
2: Sì, giusto? Ecco, ti ho detto giusto due. Sì. Così, a caso.
0: Sì, hai detto tre a caso, Irene Grandi, Giorgia, la Marrone, vabbè, una meglio dell'altra. Ma noi abbiamo qui la migliore di tutte, Serena Skintu, La vita in controluce, rimani con noi.

0: Controluce. La vita in controluce.
1: Serena Skin, tu, la vita in controluce, qui all'interno è troppo forte. Ascolta Serena, come mai hai scelto proprio Tolentino nelle Marche per girare il tuo video?
2: Sì, diciamo che è stata quasi una collaborazione, ecco, nello scegliere con il regista. L'atmosfera lì ci piaceva, quindi abbiamo deciso di girarlo lì, ecco. Ti svelo un piccolo segreto.
1: Dimmi.
2: L'abbiamo registrato tipo ad agosto. Io pensavo, no, di andare in un posto più fresco della Sardegna, ma il giorno invece c'erano lo stesso 50 gradi, quasi 50 gradi. Sono rimasta malissimo, ecco, di questa cosa.
1: Ma la prende un po' di fresco, invece niente.
2: Sì, no, niente, zero, forse anche peggio.
1: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, ti ricordi cosa deve fare l'artista mio ospite? Non te lo ricordi? Deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Ok,
1: vai.
2: Va bene, dai. E forse vivere questo sbagliare indirizzo, tenersi in tasca.

0: grandi piano, con le chiavi dentro al pugno, con la guerra sotto pelle, si fa pace con il buio. Facciamo finta di niente, se ci tradisce la voce, ma si vede meglio il cuore, con la vita in controluce.
1: Bravissima! Era in playback, cioè guardate, era in
0: playback. Ho fatto un'altra versione.
1: No, va benito. Sto dicendo, dicevo agli ascoltatori. Dicevo agli ascoltatori che era in playback, non era vero che stavi cantando. No, scherzo.
0: Guarda, brava. Ti ho fatto una versione tutta per te, perché mi trovo a casa e quindi ho dovuto moderare i toni.
1: Va benissimo, no, andava benissimo. Brava, complimenti, grazie. Grazie. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Beh, allora, tutte le mie canzoni sono su tutti i digital store, quindi basta cercare Serena Skin, tu trovate tutte le canzoni. E poi ho la pagina Instagram, quindi andate a cercarmi lì. Si dice così? No, non si dice
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, no, va bene, andate a cercare.
0: Su Instagram e Facebook.
1: Va benissimo, noi parliamo pane, pane, vino al vino, non ti preoccupare. Okay. Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te come sempre.
0: Grazie mille, sicuramente ci sarà la prossima.
1: Certo, certo, io ti aspetto.
0: Io vado avanti, mi fermo così.
1: Fai bene, ma certo, devi andare avanti. Ciao, alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Troppo forti con Alex De C.
3: Hai capito? Ho capito, sì.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Nova.

0: Sì, la buona musica italiana firmata da Ultimo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano anche i consigli di Daria.
1: E ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco, quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone e asciugatele. Ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.

No, no, no, da questo momento non parlo più perché siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento troppo forti, ma vi aspetto qui se ne avrete voglia e tempo la prossima volta. Ciao ciao!

0: giorni con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
2: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi Lanurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È lunedì 5 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990, giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente, che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Tfinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: L'AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sincha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con MyTPal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per l'infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore davvero salada tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Tfinity AI e MyTPal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari, sono pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, che ci riporterà alla memoria ma anche all'orecchio canzoni che noi che in quegli anni c'eravamo abbiamo ascoltato e abbiamo ballato. Partiamo subito con i Samoa Park. Loro nel 1984 ci hanno regalato questa Tubular Affair, una bella cover con mixati insieme, riproposti insieme due successi di Mike Oldfield, artista degli anni 70 e 80. Appunto Tubular Bells, che era un pezzo interamente strumentale degli anni 70, e Foreign Affair, che invece era un motivo degli anni 80.

Abbiamo aperto il nostro LED Music Play di oggi, amici, all'insegna della musica tricolore. Loro si chiamano Samoa Park. Nel 1984 ci hanno regalato questa Tubulars Affairs, appunto ricavata da un paio di canzoni di Mike Oldfield, una piuttosto recente a quell'epoca, visto che si trattava di Foreign Affair, e una invece del decennio precedente, addirittura degli anni 70, Tubulars Bells. Restiamo in tema di musica con le battute piuttosto lente, anzi addirittura le rallentiamo, anche se noi la versione di Samoa Park che vi abbiamo proposto quest'oggi era quella che è andata nel comparto tra virgolette afro, un po' più veloce rispetto all'originale, e poi nella versione instrumental o semi-instrumental. Adesso invece andiamo oltreoceano negli Stati Uniti per incontrare una band del calibro dei Village People.

Village People negli anni 70 ci avevano abituati a brani divertenti, sbarazzini come IMCA, In the Navy, San Francisco, Go West. Invece nel 1980 hanno cambiato completamente genere musicale, mettiamola pure così, e ci hanno proposto questa 5 O'Clock in the Morning, non meno bella, anzi forse più raffinata. Passiamo ora a Advisor and Daniel Sauleka, 1982.

0: comunque il 1982 questi due artisti, Advisor e Daniel Sauleka, hanno ottenuto un successo pazzesco con questa Give It Up and Go Go, però di loro poi si sono persi assolutamente le tracce, sono rimaste in classifica praticamente un anno con questa canzone, chissà poi che fine hanno fatto. Va bene, dai, con Give It Up and Go Go di Advisor e Daniel Sauleka abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Adesso andiamo in pausa e tra poco ci attende il flashback degli anni 70. Non che gli altri non lo siano di flashback, eh?
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Let the Music Play. A questo punto siamo alle prese con il disco degli anni 70, quindi retrocediamo di circa un decennio rispetto alla prima parte del nostro appuntamento con... scegliamo qualcosa di molto, molto, molto particolare. Scegliamo una grande voce. Sentite un po' qua...

La grande, grandissima Donna Summer con I Remember Yesterday. Questo è stato il disco degli anni 70 di oggi. Ed ora, ragazzi, noi si prosegue il nostro percorso, ritornando naturalmente agli anni 80, ci mancherebbe altro. Eccoci qua. Vediamo se ve la ricordate questa.

Negli anni Ottanta venivano ballate anche queste canzoni molto morbide che arrivavano dagli States, ragazzi. Con questo noi abbiamo completato la parte dedicata alla commerciale del decennio. E siamo pronti per lanciarci nella parentesi dedicata alla house music, quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance tra il 1987 e il 1990. Due le canzoni che vi regaliamo. La prima è questa. Naturalmente si cambia completamente registro, eh? Che qui siamo diventati cattivissimi. E qui siamo con Tony Scott, dunque rimaniamo negli Stati Uniti.

Lui si chiama Tony Scott, è un pelle rossa, infatti lo dice in questa canzone, I'm an Indian, red skin, no? È stato scoperto da CNC Music Factory, Cleveland & Cole, quelli di Make You Sweat, per capirci, lui lì ci faceva proprio la pista in rappato. E poi per alcuni anni, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 2000, è stato veramente sulla crosta dell'onda in tutto il mondo. È stato veramente enorme, aveva una voce spettacolare. Intanto ragazzi, noi si prosegue il nostro cammino, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa parte centrale del nostro Let the Music Play. Siamo nella parte dedicata alla house music. Dopo la pausa apriremo gli ultimi 17 minuti dedicati alla dance degli anni 90. Ed ora abbiamo il Funky for the UK. Free Man Island.

0: Ma quanto era gagliarda questa Funky for the UK? Oggi l'abbiamo rispolverata per voi, ora andiamo in pausa e tra poco si riparte, come detto poco fa, con la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: I know you wanna say it.
1: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti di programma che, lasciati gli anni 80, lasciati gli anni 70, non ci regalano altro che la musica che abbiamo ballato negli ultimi 10 anni del Novecento. Do you want to change? Do you really? Partiamo fortissimo, eh?

Il grandissimo Molella ha aperto questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play con la sua Change, canzone che veramente negli anni 90 abbiamo ballato alla follia. Ma anche questo non è da meno, eh? Qui siamo nel 1999, ragazzi. Vi stiamo proponendo la creme della musica dance made in Italy degli anni 90. Qui siamo insieme al grandissimo Mario Più. Mario Più, ma quanto ci ha fatto ballare tra gli ultimi anni del 90 e i primi anni del 2000.

Stiamo percorrendo la parte conclusiva del nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, amici. La musica degli anni 90 è protagonista in questi minuti conclusivi. Passiamo a qualcosa di internazionale, dai. Qui abbiamo Alex Party con noi. Wrap Me Up.

0: con l'arrembante di incalzare ritmo, l'incalzante ritmo dell'alma mater Angeli Domini dei Datura. Ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore,

davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni, ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova, subito il nostro servizio.
2: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni, però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una

0: intrattenitrice e soprattutto è fondamentale per me quando sto intervistando qualcuno di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con le persone anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
1: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
0: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lello Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo, il suo lancio era stato una... E lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico Uno insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
1: Grazie a te Parisi.
0: Thank you. Ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità.
5: Disco novità di questa settimana. Le balene di notte è un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: più santo.
1: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
2: Disco novità.
3: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con il DJ Box, lo spazio di 60 minuti che dedichiamo alla musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. Quindi si parte dagli anni 70 e poi decennio dopo decennio si arriva fino a noi, a ritrovare i grandi successi di ieri, dell'altro ieri e di tre giorni fa. Tanto buon ritmo! Molto spesso le canzoni più anziane le ritroviamo quest'oggi nelle cover. Dai che partiamo dagli anni 70 come nostra abitudine.

0: La partenza del nostro DJ Box di quest'oggi, ragazzi, l'abbiamo affidata ad un pezzo interamente strumentale, come avete potuto ascoltare. Lui è Ice Case, questo è Disco Connection. Pezzo molto particolare, ma io ritengo bellissimo, proprio veramente molto ben curato. Andiamo a qualcosa di completamente diverso per gli anni Ottanta, dai!
1: Honey, move on now.
0: Ve la ricordate Ivana Spagna? Negli anni 90 cantava in italiano e anche negli anni 2000, ma negli anni 80 iniziò esibendosi con brani dance, prima con le Fanfan, poi da sola in solitario, con questa canzone che si è autoprodotta all'epoca. Ha girato praticamente mezza Italia proprio per promuovere il suo disco realizzato artigianalmente, o perlomeno realizzato assolutamente in maniera indipendente, e ha fatto bene. Easy Lady.

dagli anni 80 di Ivana Spagna, o semplicemente di Spagna, come all'inizio carriera si faceva chiamare la cantante veronese, siamo passati al 1990 dei London Beat, quando cantavano I Be Thinking About You. Questa è tra l'altro la versione radio, la versione mix è un po' troppo robusta, almeno abbiamo pensato di mettere questa perché è più radiofonica. Ma adesso noi continuiamo il nostro percorso, per il momento accantoniamo il 900, entriamo negli anni 2000 ritrovando Riva dei Klingande. Poi tra poco, ragazzi, dopo la seconda canzone dedicata a questo secolo, ci sarà l'appuntamento di metà programma con l'Afro Time. Dopodiché riprenderemo con la seconda cinquina di pezzi dance, che si completerà col disco ballato in italiano.

0: I came here for love, così ha cantato Sigala nel 2017, mentre stiamo per arrivare al giro di boa del nostro DJ Box di quest'oggi. Ancora un ben ritrovati, amici. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso negli ultimi 50 anni della musica dance. Ed ora Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Questo è un classico dell'afro music degli anni 80, Flying Time. E tra poco, ragazzi, al termine di questa canzone interamente strumentale, riprenderemo il nostro cammino nella commerciale degli ultimi 50 anni, degli anni 70 e giorni nostri.

quando il tempo se ne scorre via veloce, abbiamo a disposizione ancora una ventina di minuti per rimanere insieme. In DJ Box è transitato anche questo pezzo del 1973 firmato dal mitico e mitologico Barry White e il suo vocione sensualissimo. Canzone anche questa estremamente sensuale. I'm gonna love you just a little bit. Lui è quello dei titoli chilometrici, eh? You are the first, you are the last of my everything, tutta quella roba lì, roba da pazzi. Però la musica che faceva, ragazzi, era estremamente raffinata, meravigliosa. Sì, da ballare, ma con grazia e con leggerezza. Va bene, salutiamo il Barry White e rientriamo negli anni Ottanta. Siamo ora nel 1985. Loro si chiamano Erasure, capitanati dal Vince Clark, uno dei fondatori dei Depeche Mode, che ci regala questa You Need Love Like That. Who need love like that? Ma quanto è difficile pronunciare l'inglese quando non si è di lingua anglosassone? E beh, ragazzi, ognuno ha i suoi limiti. Limiti! Marco Mari, sei fuori! Meglio che mi taccia, così non dico scemenze.

Il primo ed unico album di Black Box è stato veramente meraviglioso. Stiamo parlando di Dreamland del 1990, dal quale abbiamo estratto questa Everybody, Everybody. Tra l'altro nell'album c'era anche il poster di quella meravigliosa creatura che si esibiva sul palco, mamma mia. Bene, detto questo, salutiamo anche Black Box e noi proseguiamo il nostro cammino salutando il Novecento e entrando negli anni 2000. E lo facciamo dal 2002 di Alex Bartlett, canzone questa che, insomma, ci fa cambiare completamente ritmica rispetto al brano precedente. Sentite un po', che cassa. Beh, non era certamente un pezzo semplice. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia del DJ Box, la valigetta del disc jockey che negli anni 80 e 90, insomma, contraddistingueva tutti quanti noi che ci esibivamo con la musica da discoteca nei vari locali o nelle serate estive. Fossero locali coperti o scoperti, che fossero magari fiere di paese, eccetera, eccetera. Ed ora Alex Bartlett, poi ci attende un'altra canzone degli anni 2000 e il tutto verrà completato dal disco Ballato in Italiano.

0: ragazzi, siamo arrivati al disco ballato in italiano. Salutiamo anche Kungs.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questa ritmica, ragazzi, dell'ultimo brano di quest'oggi arrivano i saluti del sottoscritto Marco Mari. Infatti abbiamo terminato i nostri 60 minuti a disposizione, chiudiamo i battenti in questo modo quest'oggi per quanto concerne il nostro DJ Box in maniera davvero molto particolare. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima. La canzone è cantata in italiano ma non è prodotta in Italia.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul Cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'Oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi la Nurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: È lunedì 5 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrand, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrand non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul Cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'Oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi Lanurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
8: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. I do not wish to take up the greater portion of your day.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul Cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'Oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi la Nurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: More music in the mix.
4: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Due minuti, un libro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, edizioni Nord.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle.

0: Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni, ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova, subito il nostro servizio.
3: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni, però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare, e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una intrattenitrice, e soprattutto è fondamentale per me, quando sto intervistando qualcuno, di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con le persone anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
4: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
3: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Tutto mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lelo Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo, il suo lancio era stato una... E lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico 1 insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
4: Grazie, grazie a te Parisi.
3: Thank you, ciao.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Fortissima!
1: Il rituale autunnale per eccellenza. Ma 9 volte su 10 facciamo dei disastri colossali senza neanche accorgercene.
0: Sì, perché scaldiamo l'acqua nel microonde fino al punto di ebollizione atomica. Buttiamo la bustina dentro e ce la dimentichiamo per 20 minuti mentre guardiamo il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Teafinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: L'AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sinsha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con MyTeaPal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per l'infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore da vera salada tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Teafinity AI e MyTeaPal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: if you don't come back, maybe at least you can do is send me a postcard or call me on the phone or something. Man, I've been waiting for you for weeks.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Vi sia lieto il mio benvenuto, amici radioascoltatori, sulla nostra antenna nazionale in syndication dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it e poi Roma a livello televisivo. Ne abbiamo parlato veramente tanto e siamo arrivati alla prima settimana di ottobre. Ne abbiamo parlato veramente tanto perché lo vedo pronto dall'altra parte del videoball. Avremo da questa settimana il grande, immenso uomo della radio. Avremo ospite Federico l'Olandese Volante, che ci accompagnerà in questa prima parte della stagione 2026-2027 con una chiacchierata, un'intervista e poi, poi entrerà in tempo zero gold, amici radioascoltatori, durante i prossimi mesi. Tutto questo è il vostro affetto, il nostro regalo, il mio pensiero per voi, amici. Tempo zero gold, pensieri, parole d'autore, dicevamo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siete pronti? Siete pronti a mettervi in contatto con noi, con i nostri contatti dell'emittente? Pensieri, parole d'autore, non soltanto dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi, ma lo siete anche voi. Voglio salutare gli amici della pagina ufficiale Pensieri e Libertà, la pagina ufficiale anche di Esplorazione di Silenzi. Voglio ringraziare tutti coloro che collaborano con me dietro le quinte per vivere insieme le grandi emozioni settimana dopo settimana. La prima settimana di ottobre si va in scena, sta arrivando anche Federico l'Olandese Volante.

0: il soffio di una vita, finché vita c'è, per la vita che verrà ogni istante.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che

il battito stesso riesce a non confonderci mai, perché è la nostra vita. Tempo Zero Gold, pensieri, parole, d'autore, d'autore.

Chi sceglie di non seguire la massa porta sulle spalle un peso che gli altri spesso non vedono. Il peso della consapevolezza, della responsabilità, della libertà. Le anime libere non cercano approvazione, cercano verità. La loro forza non è nel rumore della folla o nel rumore che fanno, ma nella resistenza silenziosa che oppongono alle correnti. E mentre gli altri camminano senza domande, loro continuano a farsi carico delle domande che contano davvero nella vita. Fino poi magari a trovare e conoscere la verità, quella che tutti aspettiamo. Crediamo davvero che la nostra identità se ne freghi della paura che abbiamo e del giudizio altrui, del fatto che cerchiamo di nascondere la tristezza per tornare poi alle domande? Crediamo davvero che la nostra natura autentica possa accettare di essere repressa perché abbiamo scelto di intraprendere un ruolo che ci rende potenzialmente amabili agli occhi degli altri? Lo crediamo davvero? Nelle nostre profondità non esistono parmorali. L'inconscio non ha regole, neanche le famose regole etiche. Se ne frega del ruolo che gli abbiamo dato e del copione che pensiamo debba seguire. Per esprimere la sua natura arriverebbe persino a bruciare l'intero sipario, quello dello spettacolo, il nostro. Conoscere se stessi significa accettare che non esistono maschere, ma solo ferite che desiderano sbocciare in qualcosa di più grande, magari nella guarigione. L'esperienza della trasformazione, il potenziale umano è praticamente inesauribile e questa è proprio la buona notizia. Un fiore di loto cresce e fiorisce portando gioia a tutti, nonostante il fango. Ne emerge e sboccia comunque in qualcosa di meraviglioso. Anche noi incontriamo silenziosamente nella vita chi ci mette alla prova e a volte ci ferisce, ma è proprio qui che risiede la nostra opportunità di crescita. Se vuoi essere come un fiore di loto, sviluppa il tuo modo di comunicare. Qualunque cosa tu voglia esprimere, per quanto grande sia veramente la delusione o la sfida, parla con l'amore, con passione e con il cuore, perché le tue parole possano fiorire e guarire, possano dividere o magari unire, possono sollevare fango o far sbocciare un fiore di loto. Stiamo creando un mondo pieno di fiori di loto. Tutti unisci a noi? Un mondo in cui impariamo ad essere umani, uomini, amorevoli, senzienti e consapevoli gli uni con gli altri, anche nei momenti difficili. Cariol, filosofo contemporaneo.

Se desideri che le cose siano diverse da ciò che voglio io, per favore non dirmi che quello che voglio io è sbagliato. Se il mio modo di pensare, di agire, è diverso dal tuo, per favore fai un respiro profondo prima di correggermi. Se le mie emozioni ti sembrano più o meno intense dalle tue, cerca di non chiedermi di provarle in modo diverso, simili alle tue. Se agisco o non agisco in maniera diversa da come avresti agito tu, per favore lasciami fare. Non ti chiedo almeno il momento di comprendermi, ma ti chiedo di rispettare. Cerca di comprendermi. Ciò che accadrà solo quando sarai disposto a smettere di cercare di trasformarmi. Trasformarmi in una copia di te. Se mi lasci avere i miei desideri, le mie emozioni, il mio modo di pensare e di agire, allora ti aprirai alla possibilità che un giorno il mio comportamento non sembri così sbagliato in fondo. E forse ti potrà addirittura apparire giusto, almeno per me. Accettami, è il passo per comprendermi. Questo non significa che tu debba adottare il mio modo di fare, ma ti chiedo di non irritarti o deluderti per come sono. Un giorno forse, nel cercare di capirmi, arriverai a trovare e quindi anche a volere nella nostra differenza qualcosa di bello, di profondo. E allora, anziché tentare di cambiarmi, vorrai preservare questa diversità, perché è l'armonia. Posso essere il tuo partner, il tuo genitore, posso essere tuo figlio, tuo amico, il tuo collega, ma qualunque sia il nostro modo di vivere, la nostra relazione, non so per certo, ed io e te siamo fondamentalmente diversi e unici, e ognuno di noi deve suonare la sua propria melodia. C'è una rivoluzione che dobbiamo fare se vogliamo sottrarci all'angoscia, quindi, ai conflitti e alle frustrazioni in cui siamo afferrati. Questa rivoluzione deve cominciare non con le teorie e le idee ideologiche, ma con una radicale trasformazione della nostra mente. I pensieri, le idee, non sono la verità. La verità è qualcosa che deve essere sperimentata direttamente, di momento in momento. Per intendere la verità, bisogna avere una mente molto calma, precisa e chiara. Non bisogna avere una mente astuta, bensì capace di vedere senza pregiudizi e distorsioni. Una mente innocente, aperta, è colei che può salvarci. Rimane nel tuo centro, come l'albero che la vita muove e i tuoi rami. Ma non dimenticare le tue radici. Non farlo mai. Così, quando la mente si quieta, anche ciò che è riflesso nell'acqua torna nei nostri passi, per sempre. Qualsiasi cosa avvenga, quindi imparo. Margaret Ellison, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni per una vita intera.

mai, mai, mai, non si può morire dentro, anche se certe volte nei rapporti a livello interpersonale, e in questo caso oserei dire, diciamo, partner, ecco, nelle vite di coppia certe volte può succedere quando magari le cose non vanno come vorremmo. Lui è Gianni Bella, 1976, questo capolavoro. Non si può morire dentro, noi sicuramente non lo facciamo. Pensieri, parole d'autore, e dall'altra parte del video mi fanno segno che è arrivato il momento di prenderci la nostra primissima pausa. Torneremo, visto che l'esperimento vi è piaciuto, con Tempo Zero Lab, il nuovo format Tempo Zero Lab, Future Lab, in pillole. Andremo a scoprire, ad ascoltare grandi producer e ovviamente grandi creator che sono stati ospiti durante la scorsa settimana in Tempo Zero Future Lab. Ci prendiamo quindi la nostra primissima pausa dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it Roma, e torniamo immediatamente da voi. Tutto questo è Tempo Zero Gold. Fermi lì.

0: Radio Domus Novus.
1: Amica di giorno, compagna di notte.
2: Tempo Zero Lab presenta Tempo Zero Gold. Tempo Zero Lab, Future Lab, in pillole. DJ Bilp, Edison.

c'è una rivoluzione che dovremmo fare, dovremmo avviare se volessimo sottrarci all'angoscia, ai conflitti e alle frustrazioni in cui siamo affettati. Questa rivoluzione deve cominciare non con le teorie e le ideologie, assolutamente no, ma con una radicale trasformazione della nostra mente, i pensieri, le idee che non sono la verità. La verità è qualcosa che deve essere sperimentata direttamente e quindi nel momento in cui la troviamo. Per intendere la verità bisogna avere una mente molto calma, precisa e chiara. È di questo che abbiamo bisogno. Qualsiasi cosa avvenga, dovremmo imparare. Qualcuno li chiama rapporti tossici, altri relazioni pericolose, altri ancora incontri karmaici, che contengono una lezione che ancora devi decifrare. Certo, certo è che alcune relazioni sembrano obbedire più a una bizzarra legge fisica che a una scelta deliberata. Vorrei lasciarti, eppure torno sempre da te.

qualcosa. Qualcosa di più, di fondamentale, il rispetto, che viene ancora prima dell'amore. Tempo Zero Gold. Future Lab, in pillole.

Tempo Zero Gold presenta Tempo Zero Future Lab in pillole, il nuovo singolo di Tempo Zero, Music from Gia Production, in collaborazione con i creator della testata giornalistica Leroy24orenews.it. Il prossimo è Tempo Zero Production, Tempo Zero Lab. Mi fermo qui.

fiori, io resterò sempre accanto a te. Quando riderai, quando tacerai, quando avrà bisogno io ci sarò. E quei piccoli musetti dell'amore saranno il nostro modo di dirci: non andare, resta con me.

0: risposta a questo. Accanto a te, così, dopo una vita cercando, finalmente mi fermo qui.
1: Tempo Zero Gold va presentato Tempo Zero Lab, la musica dei creator.

E poi ci sono momenti, certi momenti, momenti irripetibili. E poi ci sono i momenti che fanno parte della nostra vita, nei quali capiamo che il cuore della nostra esistenza non abita nei posti più affollati, né dentro frasi già sentite. Le abitudini, quelle ripetute, i percorsi che tutti considerano giusti, solo perché il percorso lo fanno tutti. Il cuore della vita spesso passa attraverso oltre, passa in una strada secondaria, in una conversazione in attesa, in un silenzio che mette ordine, in una perdita che ti costringe a guardarti davvero dentro. Passa nelle crepe dei campi, nelle scelte che agli altri possono sembrare incomprensibili, ma che dentro di te risuonano come verità. Perché la vita, quella autentica, raramente si presenta nei luoghi comuni. Non cerca abbreviazione, non segue campioni, non si misura con ciò che appare. Si lascia incontrare da chi ha il coraggio di uscire dal rumore, di mettere in discussione ciò che ha sempre dato per scontato, di vivere in prima persona invece di limitarsi a osservare. Forse crescere significa anche questo: smettere di cercare la vita dove tutti indicano e iniziare a riconoscerla, ma riconoscerla davvero, dove quasi nessuno guarda.

Oh mio signore, mamma mia, stanno arrivando migliaia di messaggi che compaiono anche a livello televisivo. Grazie veramente per le vostre emozioni che ci condividete e mi condividete, condividete a tutta la testata giornalistica e a ognuno di noi di Tempo Zero, i format. Grazie veramente di cuore, grazie per i complimenti di Tempo Zero Gold. Tempo Zero Gold è un'unione di passione di musica, perché qua affiorano pezzi musicali, le note si incontrano di ieri, di oggi e di domani. I creator dell'intelligenza artificiale in pillole con Tempo Zero Gold, e quindi che ospita Tempo Zero Future Lab, che trovate in podcast. Ecco, in altri ambiti, in altre onde, in altre vite che convivono ovviamente in podcast Reloaded, lo trovate seguendo la pagina ufficiale del sottoscritto, dove trovate anche l'intervista, ve la faremo ascoltare magari anche in Tempo Zero Gold, in pillole dei grandi creator come Lyric Flow 81. I grandi creator si incontrano in Tempo Zero Future Lab. Amici radioascoltatori, parleremo di radio, parleremo di musica, parleremo insieme a lui, insieme al grande della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante, appena tornati dopo esserci presi la nostra seconda e ultima pausa. Quindi fermi lì, sta arrivando Federico, ormai prenderà la residenza da noi, ve lo posso anticipare, sì sì, a tra pochissimo.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Tempo Zero Gold.

0: ne abbiamo parlato, ci sono liner, spot pubblicitari, mi avete contattato privatamente anche voi editori radiofonici. Sì, c'è Beppe Amico del produttore di Armonia Mundi, e un saluto a te Beppe, ciao. Benvenuto.
1: Ciao Simone.
0: Non te la devi prendere, non te la devi prendere, ti voglio bene, lo sai, ti stimo, ti ammiro, però c'è Federico L'Olandese Volante in tempo zero. Ciao Federico.
2: Certo. Ciao. Ciao.
0: E io devo dire che sono partito dalle mura domestiche, un sogno che si è realizzato, però arrivare poi a parlare con Federico L'Olandese Volante, voglio dire, beh, cosa desiderare di più. Ciao Federico, intanto grazie per aver accettato veramente il nostro invito.
2: Va benissimo. Io vi sto parlando dalla Tunisia, sono a Hammamet, la temperatura è di 30 gradi e però, si sta benissimo.
0: Immagino. C'è l'umidità ad Hammamet? Scusami se te lo chiedo, un po' come da noi, oppure l'umidità c'è o il caldo è soffocante?
2: Sono sì, un po' come... siamo sul mare, c'è il colpo, è molto ventilato qua però, c'è tanto vento.
0: Ma è molto, scusami se te lo chiedo, tanto ci arriveremo perché io ti chiederò se potrai rimanere con noi durante le prossime settimane, ma hai lasciato l'Italia da molto? Anche quando trasmettevi per Norba, eri già là in DAD diciamo, oppure eri...
2: Ho lasciato l'Italia da un anno e mezzo più o meno.
0: Okay,
2: io
0: okay.
2: a Norba ho smesso inizio, cioè il 30 dicembre del 2025. E niente, del 25. E poi da lì sono venuto direttamente qui a.
0: Ok. Sì. Quindi da quando sei andato in pensione, si può dire sta cosa, che credo che tu abbia poi concluso la tua carriera radiofonica nell'emittente Norba, giusto?
2: Sì, praticamente sì, sono stato 10 anni perché dopo RTL ho avuto l'esperienza di 5 anni a 101 e poi 101 è collassata, poi ripresa di nuovo da Mediaset.
0: Sì.
2: E niente, però io nel frattempo ho cambiato e sono andato col mio amico Alan Palmieri che mi ha chiamato qua a Conversano, dove ha la sede appunto Radio Norba. E ci sono rimasto dal 2015 fino appunto al 2025, 10 anni esatti, niente. E abbiamo fatto un sacco di cose, da una radio di provincia, Radio Norba l'abbiamo tirata su,
0: anche molto bene secondo me, scusate però insomma
2: è una radio adulta che adesso tra l'altro sta aprendo delle frequenze anche nel nord Italia, e in più abbiamo messo in piedi questo spettacolo appunto Battiti Live, che è partito come un piccolo show da piazza di provincia ed è diventato un programma di prima serata di Canale 5.
0: Perché sono entrati nel gruppo Mediaset loro, quindi voglio dire quasi scontato che...
2: questo da poco. Prima ancora che Mediaset acquistasse Radio Norba e Telenor, perché bisogna anche mai dimenticare
0: la radiovisione,
2: che è la più grossa televisione in meridione, e niente, che hanno appunto acquistato tutta la baracca, però prima c'era già Battiti e c'era la Gregoracci che presentava eccetera, e andava in onda su Italia 1. Poi a un certo punto la direzione di Mediaset hanno deciso di farne un programma serio e poi hanno messo la Ilari Blasi e hanno messo altri presentatori, Alan credo, e poi...
0: Alan Palmieri sì, Alan Palmieri, perdonami, Alan di 105 mi sembra, giusto?
2: Sì, no, Alan Palmieri è rimasto il direttore artistico, però non è più sul palco, ecco.
0: Okay.
1: Intendevi dire Alvin?
0: Forse. Alvin, infatti mi veniva il cognome. Sì, ecco, vedi Beppe, perdonami.
2: Non conosco perché io ho lavorato 10 anni a 105, ma negli anni 80, e Alvin all'epoca andava ancora alle scuole elementari.
0: Sì, probabilmente sì. Beh, siamo giovani.
1: Qualcosa su Disney, se non sbaglio, Alvin.
0: Anche, è vero, è vero, è vero. Sai, prima di poi mi piacerebbe conoscere anche la vostra storia, nel senso di Beppe, noi siamo, abbiamo già fatto delle cose insieme di Armonia Mundi. Prima di concludere, ma non guardate, non voglio fare i nomi, tanto vabbè, Flight, lo si può dire. Guarda, però quel tocco che dai tu è veramente inconfondibile, quindi secondo me quel programma, non me ne voglia nessuno, anche ascoltatori, tanto zappiamo tutti, tutti facciamo zapping, però quel taglio che davi tu, quel programma, io gli avrei cambiato nome, perché quello secondo me è legato a te, Federico, The Flight, se posso
2: quale,
0: dirlo.
2: Quale programma?
0: The Flight?
2: Quale programma?
0: Quello di 102.5.
2: Ah, The Flight, sì. The Flight a RTL, sì. Sì.
0: Perché
2: The Flight è durato 16 anni, 16 anni, il nome l'ho inventato io, e niente, a un certo punto Suraci, l'editore, ha detto sì, fai qualcosa che ha da fare col volante, all'olandese volante, allora abbiamo inventato The Flight. All'inizio l'ho presentato da solo, poi mi ha fatto compagnia negli ultimi 5-6 anni Cristina Borra, che è la figlia di Angelo Borra, il fondatore della prima radio italiana, ovvero Radio Milano International, che poi era finito abbastanza male, è andato pure in prigione, c'erano delle cose. Però era un personaggio molto, molto discusso, molto, molto strano, però bisogna dargli atto, che è stato il fondatore della prima radio italiana, cioè,
0: sì, questo è vero.
2: Ed è, questo è vero. Per me è poco, ha aperto il 10 di marzo 1975 la prima radio in via Locatelli a Milano. Senti un attimo che vado a spegnere il mio cane che si sta...
0: Spegnere il tuo cane? Io Federico guardo e ti vorrei qua di tempo zero. Guarda Federico, per me, io mi sto nel frattempo sciogliendo, perché io lo dico sempre ai miei ascoltatori, io per primo sono un ascoltatore. Beppe, allora anzitutto ti volevo ringraziare per avermi e per darmi questa possibilità, perché tu sei stato il gancio per portare qua in tempo zero comunque il grande Federico, ecco. Quindi voglio ringraziarti. Con il tuo progetto Armonia Mundi, mi spieghi, anzi facciamo così, sì, mi spiegate insieme, fate un po' voi, questa storia del vostro incontro artistico, per favore.
1: Sì, te lo dico io. Allora, ci siamo conosciuti intorno, allora io faccio una premessa perché è necessaria, io ascoltavo Federico già dai tempi di Radio Monte Carlo.
0: Chi è che non ha ascoltato Federico? Io sono più piccolo di te, ma che è Federico, punto, basta, ecco.
1: Io ero un giovane teenager, forse avevo 14-15 anni, e mi ricordo questo vocione bello, potente, che mi aveva destato la mia attenzione, e dico che poi è uno di quelli, Federico, che mi ha, come dire, messo un po' sulla strada della carriera radiofonica. Mi piaceva molto la sua voce, seguivo il suo programma, e tra me pensavo, chissà, forse un giorno anch'io potrò fare radio, potrò fare la radio. Poi è arrivato Super Sonic, dischi a Mach 2, beh, un programma storico, te lo ricorderai sicuramente, Federico, e forse anche Simone.
0: Io me lo ricordo in altri, con i podcast, però io non, diciamo che non ero, non c'ero, non c'ero,
1: allora
0: c'ero,
1: ero piccolo. Poi con De Robertis, Marziali e Paolo Testa, lì c'è stata la consacrazione ufficiale, i miei quelli che considero i miei maestri ufficiali.
2: Che Gigi Marziali era il mio vicino di casa, vicino a Riano, perché per un periodo ho abitato a Roma, e niente, era il mio vicino di casa. Scusa, amore, puoi un attimo spegnere il cane? Grazie.
0: Spegnere il cane? Guarda, questa cosa non l'ho mai sentita, spegnere il cane è meraviglioso. Federico, però tu sei comunque, così, e quindi va bene, ok.
1: Comunque, ritornando al momento in cui ci siamo conosciuti con Federico, credo che fosse verso il 1984, un paio di serate alla discoteca Waikiki di Gardolo, provincia di Trento, dove lui era venuto, lo ricorderà sicuramente, è ripassato anche da noi in radio, a Radio Luna International, per fare un'intervista. Io ho una bellissima foto che ogni tanto faccio vedere sulle mie pagine social di te e me alla radio, a Radio Luna International. Poi siamo andati in discoteca e abbiamo fatto questa serata insieme un paio di volte, sei venuto a Trento. Poi tra l'altro avevi anche una fidanzata a Trento, perché ci siamo incontrati anche in macchina.
2: Poi è diventata mia moglie ed era la madre dei miei due figli, lei era proprio di Gardolo, cioè di Trento, e niente, poi ci siamo sposati, è nato Miscia, che è mio figlio, che adesso ha quasi 40 anni, e poi Lucrezia, che è una che è la bambina, che ormai non è più bambina, c'ha 30 anni anche lei. Vabbè, comunque è la vita, e la madre appunto era di Gardolo, infatti io bazzicavo quella zona, anche se poi devo dire che io ho delle origini quasi trentine, anche se sono nato in Olanda, ma mio padre negli anni 50 venne in Italia per costruire un albergo sul lago di Garda a Torbole, niente, perciò noi, quando io avevo 8 anni più o meno, ci siamo trasferiti con la famiglia in Italia, ed è per quello che parlo anche l'italiano, perché ho fatto le scuole qui, e niente, poi sono diventato praticamente italiano, anche se ho sempre la nazionalità olandese. Poi sono tornato in Olanda, ho fatto un po' di università e niente, ho fatto un po' di Radio Veronica, la radio pirata olandese che trasmetteva dalla nave nel mare del nord, ma è durato poco perché pagavano poco, da lì
0: immagino, certo, a quel punto
1: all'inizio tutti venivano pagati poco, anzi forse lo facevamo quasi gratis,
0: un po' come faccio io, però io sono statale, lo faccio comunque col cuore, ma lo faccio no profit, per un'altra storia. Ragazzi, sapete meglio di me che io ho il clock radiofonico. Federico e Beppe, ci sentiamo settimana prossima, quindi iniziamo questa avventura.
2: È già finita qui?
0: È già finita qui. E poi Federico, tu sai meglio di me i clock radiofonici, più o meno, no? Voglio dire, tu lo insegni. Ecco, ci sentiamo settimana prossima, ragazzi.
2: Sempre così, ok, ci metteremo d'accordo. E grazie. Niente, volevo salutare tutti.
1: No, ma noi adesso rimaniamo in linea.

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

la radio pirata, la radio Veronica, poi dura da poco perché pagavano poco. Federico l'olandese volante, dopo la nostra meravigliosa chiacchierata, e il grande Federico ci ha portato poi in via Margutta insieme al grande, tra l'altro, uno dei grandi della musica italiana. Amici radioascoltatori, cosa dire? Io sono emozionatissimo perché comunque sia io nasco ascoltatore, mi nutro di musica, di emittenti radiofoniche, di syndication, oltre a fare la syndication, vivere in syndication, ascolto la radio 24 ore su 24, la nostra emittente, quindi ci mancherebbe altro. Federico, grazie veramente di essere stato con noi durante il mese di ottobre, continueremo a vivere con te questa emozione. Poi dall'anno prossimo vi posso dire tutto, vi posso, no, dall'altra parte del video no, però posso dire che però dopo questa tranche di chiacchierate avremo anche Roberta Pamusi, tra l'altro. Federico l'olandese volante torna poi da gennaio a fare che in tempo zero. Amici radioascoltatori, è il bello della 15ª stagione, ogni stagione si cresce, ogni stagione veramente una grande nuova avventura sulla nostra antenna nazionale. Continuate a seguirci in DAB, in web, in FM e ovviamente a livello satellitare. Un saluto a chi ci ha ascoltato in radio, a chi ha visto Federico, ecco, l'olandese volante che poi vive ad Hammamet. Io vorrei veramente essere ospitato una volta ad Hammamet dal grande Federico, giusto per così, tanto per il piacere di stringere la mano a questo grande che ho l'onore di aver coinvolto nei nostri format. Bene, amici radioascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima insieme a Federico l'olandese volante. Ormai ve l'ho già detto poco fa, prima dell'intervista, nella prima parte dell'intervista, ho chiesto che possa prendere la residenza, oltre che ad Hammamet, anche in tempo zero. Buona settimana, ci sentiamo la prossima settimana, tra 7 giorni, sempre qua in syndication.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul Cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'Oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sottocosta, poco mossi Lanurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: È lunedì 5 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: go.
1: Supersonic boom, supersonic boom.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio, la componente di sud-est sarà più evidente sul cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sottocosta, poco mossi Lanurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico, tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, edizioni Nord.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e non ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Reporter. In questo numero vi vogliamo proporre un'intervista esclusiva a Heather Parisi, un grande personaggio, una grande professionista del mondo dello spettacolo e del varietà. Dobbiamo dire che in questi anni, in questi decenni, ci ha sempre portato nelle nostre case tanta serenità e per questo motivo noi la ringraziamo pubblicamente. Il sottoscritto l'ha raggiunta a Padova, subito il nostro servizio.
9: Allora, io ho avuto una bellissima, brillante carriera danzando, cantando per tantissimi anni. però da circa 3 anni faccio Heather's View, dove io intervisto, faccio interviste ai medici, a persone che hanno tante cose da raccontare, e tante persone che sono in difficoltà, che hanno avuto dei problemi, e non mi sento una giornalista, mi sento una intrattenitrice. E soprattutto è fondamentale per me, quando sto intervistando qualcuno, di mettere a loro agio e di non mettere mai nessuno in difficoltà, perché così ottieni il doppio e fai delle bellissime interviste, nel senso che è bello parlare e avere complicità con le persone, anche se stanno a migliaia di chilometri da te.
7: Un ricordo di Luna Park di Pippo Baudo.
9: Devo parlare di Luna Park, Pippo Baudo? Sì. Mi ricordo di Luna Park e Massimo Troisi, che era lì con la smorfia, con Lello Arena e Enzo e Massimo, e loro facevano dei sketch. Non capivo una parola, ma ridevo, perché erano talmente buffi, talmente strani, che era divertentissimo, e non capivo una parola. E poi mi ricordo di Luna Park, a parte Pippo che mi ha preso e mi ha tenuto e mi ha lanciato, e c'era anche Beppe Grillo. Il suo lancio era stato una... E lì è nata anche una bella amicizia tantissimi anni fa, che poi abbiamo fatto Fantastico 1 insieme a Loretta Goggi, e anche quella è un'altra bellissima esperienza.
7: Grazie, grazie a te Barisi.
9: Thank you. Ciao.
10: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di lunedì 5 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla Sardegna, l'alta pressione comincerà a mostrare un parziale indebolimento. Correnti più umide raggiungeranno progressivamente l'isola e saranno responsabili di un aumento della nuvolosità soprattutto a partire dal pomeriggio. Il quadro resterà comunque prevalentemente stabile e asciutto, senza fenomeni di particolare rilievo. Entrando nel dettaglio cieli, sul litorale occidentale e orientale, nelle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Situazione migliore sul litorale meridionale, dove prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in arrivo verso sera. Nelle zone interne meridionali, invece, la giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma con una copertura destinata ad aumentare dal pomeriggio. Passiamo alle temperature, che continueranno a mantenersi elevate per il periodo. Nelle ore pomeridiane potremo raggiungere 31 gradi nell'Oristanese, 30 sulla costa Smeralda settentrionale, 29 gradi tra Alghero, Iglesias e la Valle del Tirso, 28 nel Campidano e sulla costa meridionale, mentre Cagliari e Olbia raggiungeranno circa 27 gradi. Nelle aree interne più elevate avremo valori più contenuti, con circa 26 gradi tra Tempio Pausania, Macomera e Nuoro. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, con una progressiva attenuazione. Durante il pomeriggio la componente di sud-est sarà più evidente sul Cagliaritano e sui settori orientali, con circa 10-12 nodi tra Cagliari e Olbia, ventilazione più debole nell'Oristanese e sulle zone interne, dove saranno possibili locali variazioni della direzione. Lo zero termico si manterrà ancora su valori elevati, attestandosi intorno ai 3.750 metri di quota. Uno sguardo infine ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente mosso, così come il Tirreno. Il canale di Sardegna partirà invece molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a mosso nel corso della giornata. Più tranquilli alcuni settori sotto costa, poco mossi la Nurra, la costa Verdesinis e il tratto di mare davanti a Olbia. Moto ondoso da mosso a poco mosso sulle bocche di Bonifacio. Il mare resterà invece mosso sul Cagliaritano, lungo la costa meridionale. Queste erano le previsioni di lunedì 5 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Non bruciare con il fuoco, non scherzare.
4: Che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
5: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
6: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
7: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
8: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
9: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
10: I wanna see.

0: è fortissima!
1: Il rituale autunnale per eccellenza. Ma 9 volte su 10 facciamo dei disastri colossali senza neanche accorgercene.
0: Sì, perché scaldiamo l'acqua nel microonde fino al punto di ebollizione atomica. Buttiamo la bustina dentro e ce la dimentichiamo per 20 minuti mentre guardiamo il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Teafinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: La AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sincha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con MyTeaPal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per l'infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore da vera salada tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Teafinity AI e MyTeaPal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. I wanna...

0: Radio Domus Nova.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: La musica elegante è su
3: Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
5: The best contemporary jazz in the world.
6: Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
7: I like Chilling Me Softly.
4: Smooth Night.
8: 3.0,
9: un programma di Patrizio Sigona.
10: Happy birthday.
11: Grazie. Non dovevate, ma insomma, mi sento emozionato. Ma guardate. Regia, ma certo le pensate tutte, Ma tutte le pensate. Comunque grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7, i Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Chilling Me Softly, in questa versione diciamo augurante per i miei giovanissimi 70 anni, ne ho altri 70 da fare, a voglia, sono a metà del percorso, figuriamoci. Ben ritrovati e un buon Chilling Me Softly a tutti da Patrizio Sigona.

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità.

0: con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di J.C. Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist J.C. Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a J.

0: 71, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Siguna.

0: adesso tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chili Mi Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di Andre New, che si chiama Getting Down, che poi un ossimero, perché getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly, Smooth Night.

0: Davvero un gran bel pezzo questo di l'ultimo singolo di Matt Johnson, Bossa Nova Feel, pieno di ritmo tropicale, tropicano anzi. Brava, brava, brava Matt, grazie di essere un'amica di Chili Mi Soffre e di tutti noi, di tutti voi ascoltatori di questo programma. Ma le nostre novità non finiscono qua. Adesso un po' di rhythm and blues e di black music.
1: Dove c'è il jazz, c'è Chili Mi Soffre Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.
0: Apparentemente sembrerebbe un disco appena uscito, perché è stato pubblicato una sua nuova versione nel 2026, proprio a settembre.

10 anni fa, sempre su una raccolta, è una, quella che si chiama The Best Of, esattamente l'album aveva il titolo The Platinum Vibe Years 1995-2000 The Lost Monsters, uscì nel 2016 e questo brano era ovviamente all'interno You Will Never

0: cucinato tutto ciò che aveva già prodotto. Kesha Adams, Chilling Me Softly, ma adesso un altro amico.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Dica, nonché ultima, Michael Case con I Want to Know. E chi è che non vorrebbe sapere tutto, eh? Per esempio, cosa vorremmo sapere dell'ultimo singolo del futuro, perché uscirà a giorni ma ancora deve arrivare, album di Bonnie James, album che si chiama Sample Man. E lui ha fatto uscire, dopo la bellissima canzone con Lady Easy, anche quest'altro singolo che si chiama Storybook, insieme al grandissimo chitarrista Larry Carlton. Chi è che non lo conosce? Ha lavorato con tutti i grandi, dagli Steely Dan a Michael Jackson, insomma, inutile che stiamo a dire. Però Storybook ce lo racconta proprio lui, Bonnie James.
1: Storybook is a song that I co-wrote with a keyboard player, an old friend of mine named Phil Davis, who lives in Atlanta. Storybook è un brano che ho scritto insieme a un tastierista, un mio vecchio amico di nome Phil Davis, che vive ad Atlanta. And he sent me the chords, and then I came up with the melody, and it's always difficult to talk about inspiration, really, you know? I mean, the melodies just pop into my head. It's sort of wild. They float down from the heavens, I think. E beh, lui mi ha mandato gli accordi, poi io ho tirato fuori la melodia, e è sempre difficile parlare di ispirazione, no? Voglio dire, le melodie mi spuntano in testa e basta. È pazzesco. I then listen to it afterwards and try and think, okay, what is the vibe? What is the song saying to me, personally? And then I have to try and sort of find some poetic or clever way to communicate that to the audience. Credo che piovano dal cielo, poi le riascolto e cerco di capire, ok, che atmosfera ha? Cosa mi sta trasmettendo questo pezzo? E a quel punto devo trovare un modo poetico o intelligente per comunicarlo al pubblico. And this song, it had a sense of whimsy to it. E questo pezzo, beh, aveva un non so che di magico, di davvero stravagante. I had a visual image of a forest or something. Avevo l'immagine di una foresta con un tocco di mistero. And it's also has a little bit of mystery to it. And so the word storybook popped into my head and I thought, that's it. Mi è venuto in mente storybook, libro di fiabe, e ho pensato Larry Carlton, of course, the legendary guitarist who's played on thousands of hit records, aside from being a wonderful solo artist and a member of 4Play and known for his work with Steely Dan and all of that. Larry Carlton, il leggendario chitarrista di mille successi, solista dei 4Play, noto per gli Steely Dan, insomma, ha fatto di tutto, you know, just so many accomplishments. So to have him on the CD is a real honor and one of my favorite tracks on the record, Storybook, that he's on.
2: Averlo nel CD è un onore. Storybook con lui è il mio preferito.

Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché

Somos Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Italia c'è nella smooth jazz contemporary jazz più attuale ed è proprio lui, Paolo Rustichelli, grandissimo amico di quando eravamo ragazzini. Ciao Paolo. Allora, Paolo Rustichelli, voi non lo sapete, è un italo americano, si è trasferito in America ma è nato in Italia, però la sua migliore ispirazione musicale anche oggi dopo tantissimi anni di carriera la sviluppa tutta qua.

0: con Neon Magic, interamente registrato in Italia presso il suo studio che si chiama, mi pare che si chiama Archeo, qualcosa del genere, ricordo vagamente queste cose. Ciao Paolo, ma adesso arriva un altro amico e sono contento di salutarlo. Si chiama Tony Gianflone Jr., anche lui è un italo-americano.
1: Hi, I'm guitarist and vocalist Tony Gianflone Jr., and you're listening to my music on Chilling Me Softly, Smooth Night.

dimostrato di essere anche lui un oriundo, perché aveva i nonni che erano calabresi. Infatti il suo vero cognome originario era Gianflone, e poi Gianflone, così con questa intonazione americana. Torna con il suo singolo tutto strumentale, Twilights, che farà parte ovviamente del suo album che si chiama Tom Poems Volume 1. Tanti auguri, Tony.

0: Era il 1981 quando una grandissima, ma che dico issima, di più di issima, issima, issima voce della Rhythm and Blues e della Soul internazionale, sto parlando di Teddy Pendergrass, insieme a Stephanie Mills incisero questa Two Hearts, due cuori. Ma chi ce l'ha riportata è lei, è la nostra amica Lindsay Whisper, dal suo ultimo album ormai uscito a inizio anno, a febbraio, che ricordiamo essere stato Music Me, bellissimo album, oltretutto non c'è un brano che non mi sia piaciuto di questo album, ce lo ha riportato in copia anche lei, due cuori e chiaramente due voci. Ed è Stocky Williams che canta questo brano insieme a Linda Webster. Stocky Williams, per chi non lo sa, è il frontman della più bella, forse una più bella gruppi di Rhythm and Blues e Mean Condition. Detto questo, noi abbiamo sempre delle persone che ci vengono a raccontare dei loro brani. Questa volta è lui, il giapponese.
1: Pianist Ray Narita enlightens the spirit with his luminous new single, Self Mastery. Il pianista Ray Narita illumina lo spirito con il suo nuovo radioso singolo, Self Mastery. A reflective, cinematic journey where gentleness meets power and restraint becomes liberation. Viaggio intimo, filmico, dolcezza e forza s'uniscono, diviene libertà. Find Ray Narita's latest inspiration. Scopri l'ultima ispirazione di Ray Narita, Self Mastery.
0: Beh, si è presentato da solo, non devo aggiungere altro, solo che siamo su Chill Me Softly, Smooth Night.

0: E questa è la musica sognante, quella che mi piace a me, quella che fa chiudere gli occhi e mi fa volare, viaggiare. Quanto l'amo, è un po' chill, un po' contemporary jazz, un po' smooth jazz, un po' urban jazz, c'è un po' di tutto. Lui è Frank Sparrow, un musicista compositore norvegese, quindi europeo a tutti gli effetti, e noi abbiamo dei talenti qui in Europa, anche in Italia, spesso ve li porto. Frank Sparrow dal suo ultimo, non poteva essere altrimenti, che potevo portarvi qualcosa che non fosse l'ultima cosa di qualcuno? No, appunto. Questo singolo si chiama The Yellow Line ed è ovviamente una delle tante prelibatezze di questo menù così ricco, così gustoso ed elegante, quello di Chili Misotti. Ma adesso un altro amico, molto amico.
1: Hi, I am Marco Mendes and I on Soul Play on Sharing Myself is Smooth Night.
0: Abbiamo preso l'aereo e siamo andati dall'altra parte del mondo, dalla Norvegia, passando per Roma, dove sto io, e siamo arrivati in Brasile, a São Paulo, dove c'è Marco Mendes.

0: Che coppietta, signori miei. Lei è Jasmine Gent, più famosa come Jasmine, scritto Jazz come Jazz. Min Gent, mancava il Min. Mentre la tromba è un altro dei tanti amici di Chili Me Softly. Sto parlando di Ilya Shirov, che ha quella tromba un po' particolare che si è costruito da sola, che è metà tromba ma anche un suono un po' sassofoniano. Comunque il sax di Jasmine Gent, accompagnata da Ilya Shirov, in questo non poteva essere altrimenti. Novità ovviamente di Chili Me Softly, Sweet and Love.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Das Omen.
4: Sting io. Senti anche tu quello che sento io?
5: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
4: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: violino, contrabbasso, pianoforte, sassofono. Quando la musica si fa elegantissima. Questa è la musica di Dan Criscì, suo ultimo Mirage. E io non scherzo quando dico che ho la scrivania piena, ma più che la scrivania, devo dire la verità, la mia email piena di musica, perché siete voi artisti che me la mandate tramite ovviamente il mio indirizzo email, come ha fatto per esempio Dan Criscì, ma come ha fatto anche Mimmo Cappuccio del gruppo Cappuccio Collective Smooth, che abbiamo conosciuto quest'estate. E a proposito di questo, caro Mimmo, ti volevo chiedere, nel brano che tu mi hai inviato, You Know Me Better, ma oltre ad Annina c'è Nico Rezenge che canta, non hai una versione con solo Annina? Io l'ho sentita, forse era live. Comunque, è vero che c'è una doppia versione o no?
1: Carissimo Patrizio, tanto grazie. Versione con la voce maschile, che è un duetto, un featuring con Nico Rezenge, che è brasiliano, con il quale noi abbiamo realizzato un paio di brani del disco, perché poi siamo stati in Brasile, al Bruno di Rio de Janeiro, abbiamo suonato insieme a Nico. Quindi voglio dire, Nico è un artista brasiliano poco conosciuto in Italia, ma molto molto conosciuto in Brasile, insomma. È venuto anche qui in Italia un paio di volte l'anno scorso, abbiamo suonato insieme al Jazz Festival di Otranto. Quindi l'unica versione è questa qui.

0: Allora, un grosso grazie a Mimmo che ci ha chiarito questa cosa. Quindi in maniera edita abbiamo la versione unica insieme a Nico Recenzi, che canta ovviamente con Annina Galliano, ma io ho una versione live e ve la porterò. Ma adesso passiamo a un altro amico, ve l'ho detto prima, è sempre lui, è Ilya Serov.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona. Chilling Me Softly.

0: spesso presente nelle canzoni di altri. Il nostro amico Ilya Serov è la sua tromba, e anche qui, in questo disco di Philip Doc Martin, Chill Bill, questo è il nome, Chill Bill, è l'ultimo singolo insieme al trombettista Ilya Serov, Philip Doc Martin. Mi ricorda qualcosa questo brano? All'inizio, quando ha cominciato a fare In un mondo che... vi ricorda anche qualcosa anche a voi? Non so, è di Lucio Battistiana memoria, eh? In un mondo che non ci vuole più il nostro caro angelo. Un altro amico, Juan Carlos Mendoza, insieme a Rocco Ventrella.
1: Hi, I'm Juan Carlos Mendoza, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: Una novità assoluta, questo di ultimo singolo di Juan Carlos Mendoza, il bravissimo bassista che suona insieme all'italiano Rocco Ventrella al suo sassofono in questo singolo che si chiama There Will Always Be. È un'altra delle tante novità che potete riascoltare, lo sapete, sulla piattaforma di SoundCloud. Ogni puntata di Chilling Me Softly Smooth Night la trovate su SoundCloud.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.

parlate, che io vi vedo, sembra che sto per radio, ma io vi vedo, state lì che canticchiate, saltellate, trimbettate, fate di tutto, vi muovete, perché con questa musica non si può fare altrimenti. Questa musica di Tim Treadwell, che è il suo ultimo 360 gradi, perché l'ha intitolato così? Perché al suo 45esimo anniversario di carriera ha voluto fare un brano a 360 gradi, tutto smooth jazz, contemporary jazz, come anche questo di Art Sherwood Jr., che si chiama Ray Ray's Groove, e questa è sempre Chilling Me Softly Smooth Night, che

0: giuro che non l'ho fatta apposta. Ci facevo adesso caso, guardando ovviamente la scaletta del programma di oggi, dico guarda che strano, c'ho due bassisti a distanza di un brano l'uno dall'altro, e cioè l'abbiamo ascoltato prima, Juan Carlos Mendoza che ha suonato un brano che si chiama There Will Always Be, il posto dove mi piacerebbe essere sempre. E adesso arriva Charles Moorer, che è un altro bassista, con un brano che, guarda come si chiama, I'll Be There. Ci voglio stare, assolutamente. Cioè, veramente, casi di vita, vabbè. E questo purtroppo era l'ultimo di questa selezione, di questa playlist, di questa scaletta della puntata di oggi. Puntata particolare perché chiaramente piena di amici mi sono venuti a trovare e a festeggiare, vero? Perché io vi devo dire grazie.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Ma grazie. E su questa bellissima Happy birthday to you ti ringrazio. Dimentichiamo subito che abbiamo fatto 70 anni. Va bene, ne abbiamo 2 da 35, va bene? Abbiamo 2 da 35. Decidiamo così. Grazie a tutti e andiamo a concludere. Questa era Chilling Me Softly Smooth Night, programma che vi tiene compagnia tutte le settimane da questa radio, sempre allo stesso orario. Tutta la migliore musica smooth jazz e contemporary jazz, tutte le novità che escono ve le porto qui all'ascolto. Spero vi possa piacere e voglio ringraziare sempre voi ascoltatori che mi dicono essere sempre di più. Ma che bello! Vuol dire che la mia passione

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Sueño latino.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera. We'll now proceed to entangle the entire area.